Roh Cemhaha Pili Bako Sata Kasihil Cemhaha Yeto Masa Milko Yeto Al Yeto Masa Kapas Kota Kula Yin ci ha servito tutto con Dio ci ha servito in attima con Dio come anche ci mamma ci ha servito ma ci ha tomba e la a a a con sa Josué, ahí familia, ojo, oh Dios santo.